delle cimici possa il distruttore i cui certificati autentici impollati toccar vedere e leggere a ciascheduno farò per questo mio specifico simpatico prolifico un onsettuagenario

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, balliscia per la pelle, dei giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate.